0: Raya, Nona Aki di Bonaken, Dewa Hujan di apa ya? Dewa Hujan di mana?
1: Di Namlea.
0: Oh iya di Namlea. Dewa Hujan di Namlea, apa kabar? Pak Bio di Suli, Bapak Deden di